0: sente qua?
1: Come si accende?
0: Signal 2, non ti vedi.
1: Come si accende, ok?

0: Sempre qua.
1: Stai leggendo, eh?
0: Sempre qua, secondo te.
1: Che cosa c'è, ok?

0: Vedi qua.
1: Con il sex chang, eh?
0: We just moved up to the 78 exit.
1: Sex chang, okay.